passo, il passo di chi è partito per non ritornare, e si guarda i piedi e la strada bianca, la strada

freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.